0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Marsa.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:03.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona. Oh, gotcha!

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza nelle ore centrali della giornata, soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
0: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Naturasì. Il bio lo trovi qui.
3: Naturasì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Naturasì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Show.
1: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra il presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
9: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
8: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
9: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
8: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
9: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzi ragazzine tredicenni in un parco acquatico, si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Le news tornano tra 1 ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso due mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla campagna settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
9: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
8: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
9: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese, gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
8: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
9: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 quattro ragazzine tredicenni in un parco acquatico, si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti violate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Ciao Fulvio.
12: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
11: Ti porto fuori.
12: Ma fuori dove?
11: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
12: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
11: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
12: E dove?
11: Qui, su Antenna 1.
12: Domenica fuori.
11: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
12: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra gli svincoli di Falchera e Borgaro in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure, sulle Alpi e prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni, Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
10: Temperature elevate, notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1.000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
9: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Valutata per la giornata di oggi, allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
11: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
9: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore. La procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darrac, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'8° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1923 il manager d'azienda Cesare Romiti, nel 1929 la giornalista e scrittrice Natalia Aspesi e nel 1931 il giornalista Emilio Fede. Nascevano oggi anche il conduttore radio TV Renzo Arbore nel 1937, il cantante Edoardo Vianello nel 1938, il conduttore radiofonico Gilberto Gattei nel 1956 e scomparso 2 mesi fa, l'attrice e scrittrice Vladimir Luxuria nel 1965 e il calciatore oro olimpico Lionel Messi, nato in questo giorno nel 1987. Era la nostra ultima segnalazione per il 24 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: più naturale.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura all'allerta caldo in Europa, l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane e esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione. Le situazioni più difficili in Francia, dove sono 40 le persone morte per annegamento dal 18 giugno, in tante hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. A Parigi, chiusura anticipata anche per il Louvre, oltre che per la Tour Eiffel. Fino al 27 giugno il museo chiuderà con 2 ore di anticipo alle 16 anziché alle 18. In Gran Bretagna l'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza, mentre nella zona le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre la media stagionale. La Spagna affronta invece il quarto giorno consecutivo di allerta, temperature tropicali minime nella notte difficilmente inferiori a 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi. Intanto con temperature fino a 40 gradi venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Negli Stati Uniti adesso, dove Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso, Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
7: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
6: Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifica, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e iraniani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. Lo sport e il calcio: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
8: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
6: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile; alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1.
10: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Ciao Fulvio.
4: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori.
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori.
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 11:04.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
9: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
8: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
10: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
8: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile Brasile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri il servizio della redazione.
6: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
5: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis: Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi delle ATP 250 di Maiorca, il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli due set sul tedesco Yannick Hanfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Motori: due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%-47%, cambierà quindi al 58%-42% nel 2027 e poi al 60%-40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: te, solo me, solo te, solo me, solo me, solo me, solo me, solo me, solo te, solo me, solo te, solo me, solo Timothée Chalamet.
1: Chiusi.
0: Questa non aveva molto senso.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
10: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
9: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice, una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica che a vaglio dei carabinieri uno dei due veicoli si è ribaltato, la vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione, le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Seguito dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1.
8: La radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Apriamo dall'Europa. La Commissione Industria del Parlamento Europeo ha approvato le nuove norme sulle materie prime critiche considerate fondamentali per settori strategici come tecnologia, energia e industria. Il provvedimento punta a rafforzare l'autonomia dell'Unione Europea attraverso il sostegno a progetti di estrazione, lavorazione, riciclo e recupero delle materie prime. Tra le novità previste, almeno 2 bandi all'anno per i progetti strategici e maggiori strumenti per ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Passiamo alla sanità. È stato firmato l'accordo che disciplina la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. L'intesa prevede fino a 6 ore settimanali di attività per 48 settimane all'anno, con un compenso di quasi 39 euro l'ora. L'obiettivo è garantire l'avvio delle oltre 1000 strutture territoriali previste dal PNRR e rafforzare l'assistenza di prossimità, alleggerendo al tempo stesso il carico sui pronto soccorso. Chiudiamo con la cultura. Sono stati selezionati 120 giovani pianisti che accederanno alla prima fase della 66esima edizione del concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. I candidati, scelti tra quasi 600 iscritti provenienti da tutto il mondo, parteciperanno alla Glocal Piano Festival, una serie di esibizioni che si svolgeranno in importanti sedi internazionali tra Boston a Tokyo, da Parigi a Roma, un appuntamento che conferma il prestigio internazionale della manifestazione altoatesina. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Sabato mattina, su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torino 104.7.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
7: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
6: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Anche oggi saranno suonati, anche oggi la musica indipendente è servita con le sue quattro novità quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Partiamo subito con la prima novità di oggi, una bella collaborazione tra Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino in Arcipelaghi.

0: faccia. Sono le sei, che nottataccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Draghi, questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Saranno Suonati, il nuovo singolo di Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino, oggi ad aprire il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Seconda segnalazione, Giorgio Bassi con Ricky Portera. Con

Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in questo nuovo singolo che si intitola Grande Primavera, oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Restami addosso è invece il titolo del nuovo singolo di Carlo Audino.

0: solo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jadì. Oggi a chiudere saranno suonati La vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
2: Saranno suonati, saranno suonati.
3: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Pam.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri il servizio della redazione.
9: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
8: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare, a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il calciomercato, delusione Inter, il Chelsea ha rotto gli indugi rompendo nella trattativa per Marco Palestra con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompaginando i piani dei campioni d'Italia. Il sorpasso è arrivato di notte, fulminio e letale. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile per l'esterno classe 2005. È pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi delle ATP 250 di Maiorca, il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli due set sul tedesco Yannick Hanfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%-47%, cambierà quindi al 58%-42% nel 2027 e poi al 60%-40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. I nuovi regolamenti tecnici entrati in vigore in questa stagione hanno trasformato profondamente le vetture con motori quasi per metà elettrici per richiedere una gestione energetica complessa e non intuitiva per i piloti. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: la radio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
6: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
5: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica alla strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice, una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione, un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Jazz Train.
6: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
9: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
8: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è a vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato, la vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione, le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Seguito dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgodale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brugher in direzione Freius e tra Borgore del Nesso con la Sud in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco chiedendo chiarimenti immediati al governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
11: Dopo mesi di indiscrezione trattative, Villa Certosa finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna, il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation attiva in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
10: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza, l'avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
11: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
10: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
11: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri tre cittadini cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdelmonsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
10: Sport e mercato. MotoGP: si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Via.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Borgo Dale in direzione Milano. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra sito Brugherio in direzione Freius e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Vi segnaliamo che questa sera dalle 19.30 fino alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Brianson. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
8: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
7: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza, l'avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
8: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
7: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e ha avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
8: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef. Cardiff, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Alaa Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
7: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
6: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal Sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
5: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
6: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
5: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta, determinante l'intervento del bagnino che lo ha recuperato dall'acqua e ha avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'ali soccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
6: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 a largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Alamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
5: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Anche oggi saranno suonati, anche oggi la musica indipendente è servita con le sue 4 novità quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Partiamo subito con la prima novità di oggi, una bella collaborazione tra Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino in Arcipelaghi.

questo è il titolo della canzone che hai ascoltato, Saranno suonati, il nuovo singolo di Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino, oggi ad aprire il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Seconda segnalazione, Giorgio Bassi con Ricky Portera. Con noi.

Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in questo nuovo singolo che si intitola Grande Primavera. Oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, Restami Addosso è invece il titolo del nuovo singolo di Carlo Audino.

0: solo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jadì. Oggi a chiudere saranno suonati La vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
6: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Sono le 23.
2: L'ora esatta è offerta da
3: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Too much time on my hands. Too much time on my...
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.